0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupido.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Allora, mi chiamo Tina, telefono da Messina e vorrei anch'io dire il mio proverbio in siciliano e poi tradotto in italiano. O di sera si a scuola, o sapinna come mazzola, e a pediadina nesce lo scritto, facendo lo rico più stotto che ritto. Traduzione. Chi di sera ha fatto la scuola usa la penna come la mazzuola e a piede di gallina esce lo scritto facendo il rigo più storto che dritto. Vai!
4: Sono Maria da San Fratello in provincia di Messina. Chi d'invidia chiampa, reggia muore. Chi d'invidia vive, di rabbia muore.
5: Sono Maria e chiamo da Genova. Il mio proverbio è in genovese. A lingua non ha ossa, ma le fa rompere. La lingua non ha ossa, ma le fa rompere.
6: Samantha, telefono da Livorno. Allora, il mio proverbio me lo insegnò mia madre tanti anni fa. Dice questo: fa che nessuno versi lacrime per te. Il cielo te le conta una ad una.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 2 e 52 minuti.
1: Denis Rousseau, quando l'amore diventa poesia.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Renato Zero.

0: Sono il parrucchiere Leo e lavoro a Milano in via Lazzaro Pazzo. Ascolto tutti i giorni Radio Margherita. I clienti vengono volentieri a tagliare i capelli perché Radio Margherita è una cosa meravigliosa. Complimenti, continuate così. Ciao, Leo il parrucchiere.
1: Radio Margherita è una cosa meravigliosa. Lo dice Leo, il parrucchiere. Anche a Milano.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: È così brutta che quando entra in una stanza, i topi saltano sulla sedia.
1: L'angolo del sorriso.
2: Tua moglie ha letto come va? Sai, c'è chi dice bene e c'è chi dice male.
1: L'angolo del sorriso.
2: Come si chiama l'ultimo film con Dracula? Indovina chi viene a cena.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: bullismo. Un insulto può lasciare ferite invisibili ma profonde. Scegli di essere gentile.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: sai.
1: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 3:51.
2: Giovanni Caccamo e Deborah Jurato. Via da qui.
3: Avrei una storia

0: qui, è ancora qui, ti aspetto.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Renato Zero.

Gabriella e chiamo da Taranto. Io ascolto Radio Margherita perché è terapeutica, in quanto mi riporta alla mente i momenti più belli della mia vita.

In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Francesca Lotta.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Francesca Alotta.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Fragilità, Non amarmi, Un anno di noi.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 4 e 53 minuti.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Renato Zero.

0: Un giorno insieme torna tra un'ora su Radio Margherita.
1: Gianni Morandi, mi vedrai tornare.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con forte instabilità ancora sulle regioni meridionali, con piogge e temporali sparsi. Qualche fenomeno macchia di leopardo coinvolgerà anche le regioni del centro. Altrove invece i cieli risulteranno sereni o parzialmente nuvolosi, salvo per la possibilità di qualche goccia di pioggia sui rilievi di nord-est. Temperature massime che difficilmente andranno oltre i 22 gradi. Vi anticipo che nel corso della giornata di domenica sarà ancora possibile un po' di residua instabilità lungo il versante adriatico. Altrove sarà una giornata di alternanza tra sole e nubi e temperature in lieve ripresa. Ventilazione a tratti sostenuta con mari mossi, specialmente il Tirreno, che risulterà localmente anche agitato. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, dalla

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è il 10 ottobre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Alderico. Oggi è l'onomastico di Alderico. Il nome ha origine ostrogota e significa re potente. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 10 ottobre del 1935, la Lega delle Nazioni denuncia pubblicamente l'occupazione italiana dell'Abissinia. Ed ora l'aforisma del giorno. Leggiamo titoli, ma non approfondiamo. La superficialità è il prezzo della velocità. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. L'amore ti fa fare cose pazze. Io, per esempio, mi sono sposato. Il consiglio della nonna. Avete un gatto a pelo lungo, magari un persiano? Di tanto in tanto pulitelo con un batuffolo imbevuto di acqua di rose. Il pelo diventerà subito più lucido e vaporoso. Adesso l'indovinello del giorno. Se apri la mano, scompare. La risposta è il pugno. Ed ecco la curiosità del giorno. La massa del nostro pianeta è di 80 volte più pesante rispetto a quella della Luna. La Terra pesa 5.975 miliardi di tonnellate, mentre la Luna ne pesa solamente 73,500 miliardi. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: espressionismo. Calco sul francese espressionisme. Significato: corrente artistica tedesca degli inizi del XX secolo che esalta l'interiorità creativa dell'artista.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Sono Salvatore Castellano e chiamo da Caltanissetta. Il mio proverbio è: l'uomo che non se fa le fatte soi, con la lanterna le cerca le guai. E cioè vuol dire, l'individuo che non si fa gli affari suoi, i guai le va cercando con la lanterna.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con le canzoni di una volta.

0: La droga promette emozioni, ma porta solo distruzione. Non farti ingannare.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Radio Margherita. Elisa, tutta un'altra storia.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 5 e 50 minuti.
2: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Bruxelles, in Belgio. Gli auguri sono per Luciana Puzzolenti. Il volo prosegue verso Catania, dove l'aereo porta gli auguri a Franca Di Pasquale. L'aereo sorvola i cieli ed atterra a Botricello, in provincia di Catanzaro, per festeggiare Paolo Caccavaro. Di nuovo in volo! Destinazione Carini, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Manuela Genova. Ultimo atterraggio a San Biagio Platani, in provincia di Agrigento, e gli auguri vanno a Roberta Di Rosa. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno!
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Renato Zero.

0: Questa è Canzoni a tema.
1: Canzoni a tema.
0: Canzoni italiane legate da un filo conduttore.
2: Il tema di oggi è vita.

Un altro amore di Christian. Nella mia vita di Wes.

0: Misteri della vita di Marco Ferradini.
1: Canzoni a tema va in onda su Radio Margherita Musica Italiana ogni giorno alle ore 20:15. Ti aspettiamo domani alla stessa ora con il tema
0: Luce.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 6:36.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Alderico,

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Le uova in frigorifero sono troppo vecchie e non potete più consumarle? Forate nel guscio con uno spillo e interratele nei vasi delle vostre piante. Avrete ottenuto così un ottimo concime naturale.
0: I consigli della nonna.
1: La maglietta in cotone è sbiadita? Per farle recuperare i suoi colori originali e brillanti, immergetela in una bacinella d'acqua fredda in cui avrete diluito mezzo bicchiere di aceto. È un rimedio utile anche per i capi di lino.
0: I consigli della nonna.
1: Dovete uscire in tutta fretta e non avete tempo di lavare i capelli? Strofinateli con un foulard di seta. Perderanno l'aria stanca e opaca, riacquistando lucentezza.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 6 e 58 minuti.
1: Buongiorno e bentrovati all'edizione speciale della nostra rubrica degli auguri di buon compleanno. In apertura, i festeggiamenti si svolgono a Palermo per il compleanno di Giovanni Brusa. Proseguiamo spostandoci a Colle Passo. In provincia di Lecce si festeggia il compleanno di Adolfo Brange. Auguri da San Biagio Platani, in provincia di Agrigento, per Francesco Cipolla. Ultim'ora in arrivo. A Treviglio, in provincia di Bergamo, oggi spegne le candeline Salvatore Fragapane. Chiudiamo il notiziario di buon compleanno con gli auguri a Vincenzo Ilardo di Collesano, in provincia di Palermo. Questo era il nostro notiziario degli auguri. A tutti i festeggiati e ai nostri ascoltatori, i migliori auguri di buon compleanno! Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Renato Zero.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Stella da Vittoria e ringrazio Radio Margherita per le bellissime compilation che mette su ogni giorno. E poi vorrei ringraziare anche Guglielmo Marconi che ha inventato la radio. E a tale proposito ricordo che il 13 febbraio è la giornata mondiale della radio, che l'UNESCO ha deciso di dedicare questa giornata alla radio. E grazie ancora e buon ascolto a tutti gli amici di Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Umberto Tozzi e Raff, Gente di mare.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 7 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Alderico,

pensa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Le persone di classe sanno tutto senza aver imparato niente.

0: La mafia non è solo un problema degli altri. Combattere la mafia inizia dalle scelte di ogni giorno.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Lucio Dalla. Cara.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni,

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con forte instabilità ancora sulle regioni meridionali, con piogge e temporali sparsi. Qualche fenomeno a macchia di leopardo coinvolgerà anche le regioni del centro. Altrove, invece, i cieli risulteranno sereni o parzialmente nuvolosi, salvo per la possibilità di qualche goccia di pioggia sui rilievi di nord-est. Temperature massime che difficilmente andranno oltre i 22 gradi. Vi anticipo che nel corso della giornata di domenica sarà ancora possibile un po' di residua instabilità lungo il versante adriatico. Altrove sarà una giornata di alternanza tra sole e nubi e temperature in lieve ripresa. Ventilazione a tratti sostenuta con mari mossi, specialmente il Tirreno, che risulterà localmente anche agitato. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
0: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Renato Zero.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Bianca Azzei, Ora esisti solo tu.
1: Ti sembra strano, lo capisco, ma era passato tanto tempo.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Luisa e chiamo da Napoli. Volevo fare una domanda. Siccome io sono una malata oncologica, domando, ma dove vanno a finire tutti i soldi finanziati per le ricerche? Dove finiscono? Possibile che dopo tanti anni non si scopra la causa del tumore? Secondo me non c'è la volontà di voler scoprire, altrimenti finirebbe tutto il business che rotea attorno a questa malattia. Grazie Margherita per le belle canzoni.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla? L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, dalla tenere.

0: con il brano Occhi di ragazza. Si sono confrontati oggi Lucio Dalla e Gianni Morandi.
1: Confronti.
2: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quella punta.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 8:23.

Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è il 10 ottobre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Alderico. Oggi è l'onomastico di Alderico. Il nome ha

0: iniziare bene la giornata. L'amore ti fa fare cose pazze. Io, per esempio, mi sono sposato. Il consiglio della nonna. Avete un gatto a pelo lungo, magari un persiano? Di tanto in tanto pulitelo con un batuffolo imbevuto di acqua di rose. Il pelo diventerà subito più lucido e vaporoso. Adesso l'indovinello del giorno. Se apri la mano, scompare. La risposta è il pugno. Ed ecco la curiosità del giorno. La massa del nostro pianeta è di 80 volte più pesante rispetto a quella della Luna. La Terra pesa 5.975 miliardi di tonnellate, mentre la Luna ne pesa solamente 73,500 miliardi di miliardi. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: espressionismo. Espressionismo. Calco sul francese expressionisme. Significato: corrente artistica tedesca degli inizi del XX secolo che esalta l'interiorità creativa dell'artista.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Sono Salvatore Castellano e chiamo da Caltanissetta. Il mio proverbio è: l'uomo che non se fa le fatte soi, con la lanterna le cerca le guai. E cioè vuol dire, l'individuo che non si fa gli affari suoi, i guai le va cercando con la lanterna.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con le canzoni di una volta.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Nada, che freddo fa!

0: Radio Margherita Notizie.
1: Reazioni veementi da Stati Uniti e Israele dopo il Nobel per la pace alla sudafricana Navi Pillay, una lunga carriera nelle massime magistrature internazionali in difesa dei diritti umani e al vertice del Comitato ONU che ha accusato Tel Aviv di genocidio a Gaza. Difendiamo la giustizia internazionale, rilancia la segretaria Deb Schlein.
2: Chi attacca la giustizia internazionale sta attaccando il diritto internazionale perché lo vuole sostituire con la legge del più ricco e del più forte.
1: Accordo tra Trump e Putin sul gasolio russo via le sanzioni americane fino al prossimo 7 aprile. Deluso Zelensky, un regalo a Putin che risponderà con altro terrore. Riprende oggi il campionato di Serie A dopo la lunga sosta per le partite della nazionale. Oggi in campo Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 10 ottobre, sono le ore 9. In punto.
1: Buongiorno e bentrovati all'edizione speciale della nostra rubrica degli auguri di buon compleanno. In apertura, i festeggiamenti si svolgono a Palermo per il compleanno di Giovanni Brusa. Proseguiamo spostandoci a Colle Passo. In provincia di Lecce si festeggia il compleanno di Adolfo Brange. Auguri da San Biagio Platani, in provincia di Agrigento, per Francesco Cipolla. Ultim'ora in arrivo. A Treviglio, in provincia di Bergamo, oggi spegne le candeline Salvatore Fragapane. Chiudiamo il notiziario di buon compleanno con gli auguri a Vincenzo Ilardo di Collesano, in provincia di Palermo. Questo era il nostro notiziario degli auguri. A tutti i festeggiati e ai nostri ascoltatori, i migliori auguri di buon compleanno! Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Renato Zero.

0: 800 30 34 64.
1: Ricky Gianco, ti cercherò.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 9 e 22 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Alderico,

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Pablo Neruda? Gli amanti, quelli veri, non condividono un letto, ma custodiscono un segreto. Sa cosa diceva Publio Anneo Seneca? La memoria è labile nel ricordare i benefici, ma tenace nel ricordare i torti. Sa cosa diceva Peter Ustinov? Il terrorismo è la guerra dei poveri e la guerra è il terrorismo dei ricchi.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: uomo. Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Luciano da Carlentini. Rispondo al signore di poco fa che ha detto che Dio non esiste. Io dico, carissimo amico, che ti sei definito ateo, io rispetto la tua volontà, però ti dico, se ti poni il problema se esiste o non esiste, ciò vuol dire che in qualche modo ci pensi, non importa come. Io da credente penso che è lo stesso Dio che stia lavorando su di te, perché ai suoi occhi sei prezioso. Ti saluto di vero cuore. Ciao, ciao a te, ciao a Radio Margherita e a tutti gli ascoltatori.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 9 e 51 minuti.
3: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Bruxelles, in Belgio. Gli auguri sono per Luciana Puzzolenti. Il volo prosegue verso Catania, dove l'aereo porta gli auguri a Franca Di Pasquale. L'aereo sorvola i cieli ed atterra a Botricello, in provincia di Catanzaro, per festeggiare Paolo Caccavaro. Di nuovo in volo! Destinazione Carini, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Manuela Genova. Ultimo atterraggio a San Biagio Platani, in provincia di Agrigento, e gli auguri vanno a Roberta Di Rosa. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno!
4: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
5: Gigi D'Alessio e Giusy Ferreri. Non solo parole.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata dalla Camera giovedì scorso. I partiti di opposizione preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. Mosca ha accettato di fornire 300.000 tonnellate di gasolio seguite da altre 500.000 a novembre, così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record. Lo ha annunciato Trump al termine di una telefonata con Putin. Gli Stati Uniti hanno quindi sospeso le sanzioni sul gasolio russo fino al 7 aprile. Deluso Zelensky, un regalo a Putin che risponde con altro terrore. Persiste anche oggi l'ondata di maltempo, soprattutto al sud, diramata dalla Protezione Civile. L'allerta arancione per tutta la Sicilia e i settori di Calabria, Puglia e Campania. La sfida delle 15 tra Genoa e Fiorentina apre la sesta giornata di Serie A, che riprende dopo la pausa nazionale. Alle 18 l'Inter ospita il Parma al Meazza, alle 20:45 Napoli-Frosinone. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme. Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Renato Zero.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 10 e 23 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Alderico,

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Il cavallo di Troia non era un cavallo. Il manufatto realizzato dai greci non è letteralmente un cavallo, in greco hippos, ma un tipo di nave fenicia chiamata hippos. A rivelarlo è stato l'archeologo navale Francesco Tiboni.
0: Strano ma vero, curiosità da tutto il mondo.
1: La mimosa fu scelta come simbolo dell'8 marzo nel 1946.
0: Strano ma vero, curiosità da tutto il mondo.
1: Quando due innamorati si guardano negli occhi per più di 3 minuti, la loro frequenza cardiaca si sincronizza.
0: Strano ma vero, curiosità da tutto il mondo.
1: I costruttori delle piramidi egizie venivano pagati in birra.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero, curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura. Francesco De Gregori, piano bar.

0: ha promulgato la legge elettorale approvata dalla Camera giovedì scorso, i partiti di opposizione preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. Mosca ha accettato di fornire 300.000 tonnellate di gasolio seguite da altre 500.000 a novembre, così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record. Lo ha annunciato Trump al termine di una telefonata con Putin. Gli Stati Uniti hanno quindi sospeso le sanzioni sul gasolio russo fino al 7 aprile. Deluso Zelensky, un regalo a Putin che risponderà con altro terrore. Persiste anche oggi l'ondata di maltempo, soprattutto al sud, diramata dalla Protezione Civile. L'allerta arancione per tutta la Sicilia e i settori di Calabria, Puglia e Campania. La sfida delle 15 tra Genoa e Fiorentina apre la sesta giornata di Serie A, che riprende dopo la pausa nazionale. Alle 18 l'Inter ospita il Parma al Meazza, alle 20:45 Napoli-Frosinone. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 10 e 56 minuti.
1: Buongiorno e bentrovati all'edizione speciale della nostra rubrica degli auguri di buon compleanno. In apertura, i festeggiamenti si svolgono a Palermo per il compleanno di Giovanni Brusa. Proseguiamo spostandoci a Colle Passo. In provincia di Lecce si festeggia il compleanno di Adolfo Brange. Auguri da San Biagio Platani, in provincia di Agrigento, per Francesco Cipolla. Ultima ora in arrivo. A Treviglio, in provincia di Bergamo, oggi spegne le candeline Salvatore Fragapane. Chiudiamo il notiziario di buon compleanno con gli auguri a Vincenzo Ilardo di Collesano, in provincia di Palermo. Questo era il nostro notiziario degli auguri. A tutti i festeggiati e ai nostri ascoltatori, i migliori auguri di buon compleanno! Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Renato Zero.

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Ornella Vanoni, Vinicius De Moraes, Tocchigno, La voglia la per...

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Chi parla è Luigi da Livorno e voglio dire quanto segue. La mia splendida città, grazie alla classe politica tracotante e superba, è ridotta un disastro. Splendidi tratti cittadini come da Monumento a Quattro More al Ponte Santa Trinita, un tempo strade a scorrimento veloce, sono diventate un budello perennemente intasato. La popolazione intorpidita, rincoglionita, non si ribella e questi signori continuano a tartassarci di gabelle imposte di tipo medievale. Dov'è finita la Livorno del 10-11 maggio 1849, che solo ed eroica in Toscana si oppose alla potenza e alla tracotanza del generale D'Aspre? Grazie signori.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 11 e 23 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Alderico,

Irene Fargo, nome d'arte di Flavia Irene Pozzaglio, è nata a Palazzolo sull'Oglio, in provincia di Brescia, il 1 novembre 1962, ed è stata una cantante e attrice teatrale italiana. Dopo aver fatto parte di un coro polifonico, esordì da solista al Festival di Castrocaro nel 1987 con il suo nome d'anagrafe con la canzone Fretta di te. Quindi il suo produttore Enzo Miceli la convinse ad assumere il nome d'arte Irene Fargo. Dopo un ritorno nel 1988 al Festival di Castrocaro, pubblicò nel 1990 il suo disco d'esordio Le ragazze al mare. Nel 1991 partecipò al Festival di Sanremo e si classificò seconda nella categoria Nuove proposte con il brano La donna di Ibsen, il cui testo è ispirato al dramma La donna del mare del norvegese Henrik Ibsen. Il 45 giri, che fece da traino all'album inciso l'anno precedente e opportunamente ristampato con l'aggiunta di un altro inedito, Ti do una canzone, in duetto con Grazia Di Michele. Gli inviti in varie trasmissioni televisive la consacrarono tra le rivelazioni dell'anno. Nel 1992 fu ancora a Sanremo tra le nuove proposte, classificandosi nuovamente al secondo posto con il brano Come una Turandot, omaggio all'opera di Giacomo Puccini. Il secondo album, pubblicato alla fine della rassegna e intitolato La voce magica della luna, otterrà un grande riscontro commerciale. Nello stesso anno ottenne un terzo posto al Cantagiro. Nel 1993 inizia per Irene Fargo un nuovo corso della propria carriera. Abbandonati il suo primo produttore, si trasformò in interprete pura, con brani di Mariella Nava, Roby Facchinetti, Caballà, Daniele Fossati. Tra il 1997 e il 1999 pubblicò altri tre dischi, venendo invitata spesso come ospite nei programmi di Paolo Limiti. Dal 2002 intraprese anche l'attività di attrice teatrale. Nel 2005 incise il suo nuovo CD, una serie di cover dal titolo Insieme, contenente alcuni inediti, tra i quali il tema portante del film Nel mio amore, che vide l'esordio alla regia della scrittrice Susanna Tamaro. Irene Fargo ricoprì il ruolo di protagonista in alcuni musical: Il ritratto di Dorian Gray, Mary Ann, I promessi sposi, La monaca di Monza e la madre di Cecilia, Masaniello, La viceregina di Napoli, per la regia di Tato Russo, e Cleopatra, Carmian, per la regia di Claudio Insegno. Nel dicembre 2012 tornò in radio con il singolo Acrobati, tratto dal nuovo album Crescendo, dopo aver riscosso grande successo all'estero. L'ultimo album dal titolo Luce fu pubblicato nel 2014. Irene Fargo muore a Chiari, in provincia di Brescia, il 1 luglio del 2022 all'età di 59 anni. Tra le canzoni più suggestive di Irene Fargo ricordiamo La donna di Ibsen, Le ragazze al mare, Le cose di ieri, Come una Turandot.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Irene Fargo.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Elodie, tutta colpa mia.

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 11:54.

Sono Lidia, chiamo da Milano e ascolto Radio Margherita perché mi fa tanta compagnia tutto il giorno. Mi fa tanta compagnia e mi mette allegria anche nei giorni meno belli. Grazie Radio.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Renato Zero.

conseguenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Francesca Lotta.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Francesca Alotta.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Fragilità, Non amarmi, Un anno di noi.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Squassare. Squassare. Dal latino quassare, cioè scuotere. Significato: scuotere con impeto. Per esempio, il vento squassò le fronde degli alberi.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Commiato. Commiato. Dal latino commeatus, cioè andare e venire. Significato: congedo, licenza, l'atto di allontanarsi.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Canizie. Canizie. Dal latino canities, da canus, bianco. Significato: il divenire dei capelli bianchi, in senso figurato, vecchiaia.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Rabbino. Rabbino. Dal latino tardo rabbinus, dall'aramaico rabbi, che significa mio maestro. Significato: ministro del culto nella religione ebraica.
0: Radio Margherita.

Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria, una speranza.

con te che mi respiri sempre accanto, anche se da un po' di tempo siamo estranei in questo letto. Tu che nei silenzi hai soffocato la tua rabbia e con lo sguardo assente ti ripeti ne ho abbastanza. Dimmi se per caso alla mancanza hai dato un nome o se come me hai solo voglia di capire se poi restare uniti sia la giusta soluzione oppure dire basta senza giri di parole. Ma poi

respiri accanto, sono io a non respirare. Quello che succede non è semplice da dire. Fingere di amare non ha senso e dopo tutto non si è mai da soli. A

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 12 e 52 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Se alla fine sarà trasmessa non la guarderò, lo ha detto il vicepresidente americano Vance dopo l'annuncio del Pentagono di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan. È di 8 morti il bilancio del bombardamento notturno russo su Zaporizhia, i feriti sarebbero una decina, Kiev ha risposto attaccando un terminal petrolifero russo a Rostov. Dopo la promulgazione da parte del presidente Mattarella la battaglia sulla legge elettorale si sposta alla Corte Costituzionale, partiti di opposizione al lavoro per i ricorsi Serie A. Al via la sesta giornata dopo la lunga sosta per la pausa della nazionale, alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 l'Inter ospita il Parma, alle 20.45 Napoli-Frosinone, ma sentiamo l'allenatore dell'Inter, Chivu.
3: E cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
2: È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Renato Zero.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi chiamo Giovanna e parlo da Agrigento. Volevo citare un piccolo detto latino. Homo sum nihil humanum a me alienum e puto. Che significa questo? Sono un uomo, non ritengo estraneo a me nulla di ciò che è umano. Si dice per dichiararsi pronti e aperti ad ogni esperienza o per riconoscersi umilmente esposti alle debolezze, alle colpe di ogni essere umano. Questa è una frase di Terenzio ed è rivolta ai falsi moralisti, a chi si fa meraviglia, e non ha niente a che fare con il cristianesimo. È sempre un detto che vale per gli uomini, sia per i cristiani sia per gli altri. Ciao!
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Profeti, pagine d'amore. La...

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 13:26.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Maria da Camigliatello, chi ne va se la via vecchia per la nuova, sa chi lo che va, ma non sa chi lo che trova. Chi lascia la strada vecchia e sicura, sa quello che lascia, e cambiando non sa quello che trova. Ciao.
4: Allora, mi chiamo Castellino Anna, telefono da Costa Rainera, provincia di Imperia. Il mio proverbio è in italiano. Dunque, quando nascono sono tutti belli, quando si sposano sono tutti ricchi, quando muoiono sono tutti buoni. Grazie, arrivederci.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche.

Franco Fasano. E quel giorno non mi perderai più. L'inquietudine è una scena.

0: su
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
0: Sono Giuseppe e chiamo da Siracusa. Sono stato operato di un tumore al polmone sinistro e io questo volevo chiedere, che a Siracusa c'è soltanto un apparato di radioterapia per fare tutti quelli malati di tumore a Siracusa, con tutte le lisa per la cosa che c'hanno. Ma perché non comprano un altro macchinario invece di stare solo con uno che a rotazione non gliela facciamo ad andare avanti a fare questa radioterapia? Speriamo che i politici e tutte le istituzioni facciano venire un altro apparato per salvare un po' di gente. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
4: Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 13:55.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Se alla fine sarà trasmessa non la guarderò, lo ha detto il vicepresidente americano Vance dopo l'annuncio del Pentagono di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan. È di 8 morti il bilancio del bombardamento notturno russo su Zaporizhzhia, i feriti sarebbero una decina. Kiev ha risposto attaccando un terminal petrolifero russo a Rostov. Dopo la promulgazione da parte del presidente Mattarella, la battaglia sulla legge elettorale si sposta alla Corte Costituzionale, partiti di opposizione al lavoro per i ricorsi Serie A. Al via la sesta giornata dopo la lunga sosta per la pausa della nazionale, alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 l'Inter ospita il Parma, alle 20:45 Napoli-Frosinone, ma sentiamo l'allenatore dell'Inter, Chivu.
2: E cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
1: È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Renato Zero.

0: banco abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Giuseppe Cristina, telefono da Palermo. Volevo rispondere a quell'ascoltatore che diceva che i controlli medici aiutano a non guarire, e la prevenzione. Beh, questo voglio dire, non c'è bisogno che ce lo dicesse lui. Il problema è che i controlli medici costano, e siccome il 50% degli italiani ormai è in povertà, nel senso che non sa nemmeno come comprare il mangiare, se lui è disposto a pagare, diciamo, i controlli medici che magari dovrei fare io o qualche altra persona, è 10 anni che non faccio controlli medici, si mette in contatto, me li paga e io li faccio. Il problema è questo, che in Sicilia almeno qualsiasi tipo di esame si paga, qualsiasi. Anzi, il ticket alle volte conviene non pagarlo, perché senza ticket e senza ricetta costa di meno. Grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Sono le ore 14 e 25 minuti.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Un daino ha un altro daino. Giochiamo a nascondaino? Dai, no!
1: L'angolo del sorriso.
2: Un genovese porge un qualcosa al facchino che gli ha portato le valigie dicendogli: si prenda un caffè. E il facchino stupito: ma è una bustina di zucchero. Ah beh, se lo preferisci amaro, me la riprendo.
1: L'angolo del sorriso.
2: La vita è come una battaglia navale. Un giorno ci sei, un giorno ci sette.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Se alla fine sarà trasmessa non la guarderò, lo ha detto il vicepresidente americano Vance dopo l'annuncio del Pentagono di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan. È di 8 morti il bilancio del bombardamento notturno russo su Zaporizhzhia, i feriti sarebbero una decina, Kiev ha risposto attaccando un terminal petrolifero russo a Rostov. Dopo la promulgazione da parte del presidente Mattarella la battaglia sulla legge elettorale si sposta alla Corte Costituzionale, partiti di opposizione al lavoro per i ricorsi Serie A. Al via la sesta giornata dopo la lunga sosta per la pausa della nazionale, alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 l'Inter ospita il Parma, alle 20:45 Napoli-Frosinone, ma sentiamo l'allenatore dell'Inter, Chivu.
2: E cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
1: È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sì, sono Angelo e chiamo da Catania. Sono un papà che purtroppo ha un bambino che ha un difetto cognitivo e praticamente mi rendo conto che devo combattere sempre perché gli insegnanti di sostegno mancano e laddove ci sono vengono distratti nelle carenze che praticamente la scuola pubblica offre, anzi che la scuola pubblica appunto da cui è affetta, oserei dire. Questo è gravissimo, allora vi prego di far riflettere le autorità competenti, perché chi ha il problema annoso come questo sa a cosa mi riferisco, e questo grazie alla buona scuola. Ma quale buona scuola? Grazie Radio Margherita, un caloroso saluto a tutti.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 15:02.

0: Io sono Chiara e ascolto Radio Margherita perché è una radio fantastica, mi fa vivere grandi emozioni. Grazie a tutti.
1: Radio Margherita, una radio fantastica che fa vivere grandi emozioni.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Renato Zero.

0: dove, quando.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 15:23.

0: l'indovinello del giorno.
1: Non costa niente e vale tutto. Non pesa nulla, ma dura una vita. La risposta è l'amore.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Un piccolo gesto per te, una vita intera per qualcun altro. Dona il sangue, dona speranza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Domenico Modugno. Meraviglioso.
3: È vero.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 15 e 58 minuti.

0: Radio Margherita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Renato Zero.

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Allora, sono Tony da Bari e vorrei fare un appello invece ai giovani, che ogni volta si parla di futuro, si parla di educazione dei genitori, ma non si parla mai della maleducazione che a volte c'è fra noi giovani, anche con i nostri genitori. Quindi l'appello che vorrei fare è quello di ricordare a tutti i ragazzi come me che ai genitori nessuno ha insegnato come fare il loro lavoro. Quindi cercate di mettercela anche voi un po' tutta e cercare di capire cosa si prova a volte ad essere nei panni di un genitore che non riesce a capire un figlio. E non abbandonatevi con la rassegnazione di dire non c'è futuro, non c'è lavoro, è meglio drogarsi, perché non è così. Certo, bisogna cercarlo, bisogna a volte inventarselo, però datevi da fare perché nulla è perduto. E vorrei fare appello solo perché sono circondato da gente rassegnata, da gente che non fa altro che parlare di posti fissi e di militare, di arruolarsi, tutto ciò che nessuno avrebbe mai voluto fare.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Per proteggere dalla pioggia e dalle intemperie, gli infissi di legno esterno, puliteli con acqua e ammoniaca, asciugateli bene e passateli una volta al mese con la cera che usate abitualmente per il parquet.
0: I consigli della nonna.
1: Per evitare che la pattumiera emani sgradevoli odori, usate il bicarbonato, che è un ottimo deodorante. Versatene 3 cucchiai tra il sacchetto di plastica e la pattumiera, rigenerandolo ogni volta che la svuotate.
0: I consigli della nonna.
1: Sta per arrivare il cambio degli armadi. Prima di riporre abiti, gonne e pantaloni, passate ogni cerniera con una saponetta. Le zip rimarranno lubrificate per il prossimo anno.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 17. In punto.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Dopo il vortice che si chiuderà nel weekend che ha portato maltempo al sud, l'anticiclone proverà a rinforzare dall'Europa occidentale, quindi condizioni che a inizio settimana risulteranno più stabili, anche se la permanenza di un po' di circolazione depressionaria in prossimità della penisola ellenica influenzerà marginalmente ancora il tempo all'estremo sud, quindi avremo piogge sulle regioni ioniche e parte della Sicilia fino alla giornata di martedì. Ma il resto d'Italia prevarrà invece l'azione stabilizzante dell'anticiclone. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Un giorno insieme. Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Renato Zero.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Chiamo Mary e chiamo dalla Calabria. Vorrei leggere questi pensieri rivolti a tutte le donne. Questi pensieri si intitolano A ritroso. Avrei dovuto farti a pezzi, dilaniarti, sbranarti, e io lì inerte, immobile, pietrificata dalle tue parole oscene, violente. Tu urli e io mi faccio sempre più piccola. Vorrei svanire nel nulla, il cuore batte forte all'impazzata, sanguina, e io gemendo mi chiedo: ma cosa siamo diventati? Il messaggio di questi versi è chiaro. Donne, attente a chi frequentate. Non badate solo all'aspetto fisico, ma ai valori che questa persona porta in sé. Se è violento non lo cambierete con l'amore o la dedizione. Sarà sempre peggio. Alzate la testa e riprendetevi la vostra vita.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
0: Sono le ore 17:25.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: mentre butti via il cibo. Qualcuno lotta per un pasto. Ogni spreco ha un peso.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Daniela, chiamo da Bari. Adottate cani e gatti dai gattili o dai canili, oppure anche i gattini randagi, vi faranno un bene per tutta la vita. La pet therapy funziona veramente meglio delle medicine. A presto.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 17:53.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Se alla fine sarà trasmessa non la guarderò, lo ha detto il vicepresidente americano Vance dopo l'annuncio del Pentagono di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan. È di 8 morti il bilancio del bombardamento notturno russo su Zaporizhzhia, i feriti sarebbero una decina. Kiev ha risposto attaccando un terminal petrolifero russo a Rostov. Dopo la promulgazione da parte del presidente Mattarella, la battaglia sulla legge elettorale si sposta alla Corte Costituzionale, partiti di opposizione al lavoro per ricorsi Serie A. Al via la sesta giornata dopo la lunga sosta per la pausa della nazionale. Alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 l'Inter ospita il Parma, alle 20:45 Napoli-Frosinone, ma sentiamo l'allenatore dell'Inter, Chivu.
2: E cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
1: È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Renato Zero.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao Radio Margherita, sono Samuel e vi chiamo da Cuneo. Il messaggio che voglio lasciare oggi per gli ascoltatori è generale, riguarda tutti coloro che usufruiscono della musica. Mi raccomando ragazzi o ragazze, donne, uomini, non scaricate illegalmente la musica, soprattutto quella indipendente, perché altrimenti è destinata a scomparire. E poi è molto importante perché fa cultura musicale alle nuove generazioni e anche magari alle vecchie generazioni che non conoscono determinati artisti. Quindi un appello a tutti voi di acquistare legalmente la musica, sia in formato fisico che in digitale, e alle radio, con un occhio di riguardo agli artisti indipendenti. Grazie Radio Margherita, la mia radio preferita. Ciao!
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 18:23.

pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

Franco Battiato. Il cielo in una stanza.

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: La crosta terrestre è sottilissima rispetto alle dimensioni dell'intero pianeta.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: In Estonia quasi tutti gli affari vengono svolti online.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Un essere umano medio utilizza circa 550 litri di ossigeno puro ogni giorno.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: I gatti riescono a passare attraverso spazi molto stretti grazie alla flessibilità dello scheletro.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Anna Oxa, tutti i brividi del mondo. È una notte.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, sono MT da Torino. Ho fatto una riflessione tramite conoscenze che mi raccontano dei loro problemi finanziari con figli. E rivolgendosi agli assistenti sociali per un aiuto economico, la prima cosa che dicono: togliamo i figli e mandiamoli dove possono stare bene. Ah, mi domando e dico, i figli stanno bene solo con i genitori. Poi, per quanto concerne i genitori, hanno già il dolore che non riescono a sopperire i problemi economici, si aggiunge il dolore della sottrazione dei propri figli? Riflettete, queste sono anche le istituzioni italiane. Grazie, ciao Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 18:56.

0: ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Renato Zero.
1: Che ci faccio col raggio di sole? Che ci faccio di tante parole? Che ci faccio con questo presente e una fetta di niente? Se non ho sufficienti ragioni per far muovere certe emozioni,

in un bimbo, in una storia pulita e nel cuore di una puttana così vera ed umana.

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Salve, chiamo da Cosenza. Ascoltate questo messaggio perché è molto importante. In quale civiltà, ma quale civiltà, ma quale libertà, se regna la frode, l'iniquità, l'ingiustizia, se trionfano i prepotenti, gli arroganti, i bugiardi, i truffatori, la corruzione e la calunnia, che mondo è questo? Questo è un mondo ipocrita, è falso. L'ingiustizia regna sovrana. Questo è il mondo dei furbi e dei disonesti. La falsità viene adulata, l'onestà viene calpestata. In un mondo così io non mi ci ritrovo. In un mondo squallido e senza valori morali. È deprimente e angosciante. Cambiamo finché siamo in tempo. Salve.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Stevie Wonder, il sole è di tutti.

0: onda.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 19:24.

nome d'arte di Flavia Irene Pozzaglio, è nata a Palazzolo sull'Oglio, in provincia di Brescia, il 1 novembre 1962, ed è stata una cantante e attrice teatrale italiana. Dopo aver fatto parte di un coro polifonico, esordì da solista al Festival di Castrocaro nel 1987 con il suo nome d'anagrafe con la canzone Fretta di te. Quindi il suo produttore Enzo Miceli la convinse ad assumere il nome d'arte Irene Fargo. Dopo un ritorno nel 1988 al Festival di Castrocaro, pubblicò nel 1990 il suo disco d'esordio, Le ragazze al mare. Nel 1991 partecipò al Festival di Sanremo e si classificò seconda nella categoria Nuove proposte con il brano La donna di Ibsen, il cui testo è ispirato al dramma La donna del mare del norvegese Henrik Ibsen. Il 45 giri, che fece da traino all'album inciso l'anno precedente e opportunamente ristampato con l'aggiunta di un altro inedito, Ti do una canzone, in duetto con Grazia Di Michele. Gli inviti in varie trasmissioni televisive la consacrarono tra le rivelazioni dell'anno. Nel 1992 fu ancora a Sanremo tra le nuove proposte, classificandosi nuovamente al secondo posto con il brano Come una Turandot, omaggio all'opera di Giacomo Puccini. Il secondo album, pubblicato alla fine della rassegna e intitolato La voce magica della luna, otterrà un grande riscontro commerciale. Nello stesso anno ottenne un terzo posto al Cantagiro. Nel 1993 inizia per Irene Fargo un nuovo corso della propria carriera. Abbandonati il suo primo produttore, si trasformò in interprete pura, con brani di Mariella Nava, Roby Facchinetti, Caballà, Daniele Fossati. Tra il 1997 e il 1999 pubblicò altri tre dischi, venendo invitata spesso come ospite nei programmi di Paolo Limiti. Dal 2002 intraprese anche l'attività di attrice teatrale. Nel 2005 incise il suo nuovo CD, una serie di cover dal titolo Insieme, contenente alcuni inediti, tra i quali il tema portante del film Nel mio amore, che vide l'esordio alla regia della scrittrice Susanna Tamaro. Irene Fargo ricoprì il ruolo di protagonista in alcuni musical: Il ritratto di Dorian Gray, Mary Ann, I promessi sposi, La monaca di Monza e la madre di Cecilia, Masaniello, la viceregina di Napoli, per la regia di Tato Russo, e Cleopatra, Carmian, per la regia di Claudio Insegno. Nel dicembre 2012 tornò in radio con il singolo Acrobati, tratto dal nuovo album Crescendo, dopo aver riscosso grande successo all'estero. L'ultimo album dal titolo Luce fu pubblicato nel 2014. Irene Fargo muore a Chiari, in provincia di Brescia, il 1 luglio del 2022 all'età di 59 anni. Tra le canzoni più suggestive di Irene Fargo ricordiamo La donna di Ibsen, Le ragazze al mare, Le cose di ieri, Come una Turandot. La gente

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Irene Fargo.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: plastica che butti oggi potrebbe restare nell'ambiente per secoli. Riciclare è un dovere.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Che bella vita.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 19 e 54 minuti. Edoardo De Crescenzo. Ancora.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Renato Zero.

Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro

0: noi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
2: Allora, mi chiamo Enzo, chiamo da Napoli. Per quanto riguarda l'umiltà, che cos'è? L'umiltà è... cioè, ognuno di noi, cioè, abbiamo un appetitus eccellere, come dicevano i latini, cioè la voglia di primeggiare, anche sminuendo gli altri, se è il caso. Quindi l'umiltà che cos'è? E mortificare questa appetizia celere, mortificare la voglia di privilegiare, questa è l'umiltà. Se ci lasciamo andare agli istinti, parliamo male degli altri per primeggiare, per celere. L'umiltà proviene quando noi mortifichiamo questo appetizia celere, l'orgoglio spirituale, quando noi mortifichiamo l'orgoglio spirituale.
1: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
1: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Francesca Lotta.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Francesca Alotta.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Fragilità, Non amarmi, Un anno di noi.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 20 e 28 minuti.

0: Rita Musica Italiana presenta
1: Alfred Hitchcock, Le nostre paure.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: Che cos'è che fa di un racconto un'opera cinematografica? Sicuramente la costruzione dei dialoghi, la scelta delle musiche, la creazione delle scene, quindi il piano visivo. Ecco, il piano visivo assume notevole importanza nei film di Alfred Hitchcock, il quale racconta soprattutto attraverso le inquadrature. È la macchina da presa la vera protagonista. All'inizio inquadrature molto ampie e poi primi piani su volti che riempiono tutto lo schermo, primi piani sulle mani, primi piani su oggetti e particolari dell'ambiente in cui i personaggi si muovono. E non è così che si crea suspense? L'arte è emozione, disse Alfred Hitchcock in un'intervista, e perciò nel fare un film bisogna fare in modo di provocare qualcosa negli spettatori. È questo lo scopo principale. Per quanto riguarda i dialoghi, sono presi a prestito dal teatro, perciò, come dico spesso, molti film sono fotografie di gente che parla. Per lui ciò che contava di più era suscitare una reazione. E infatti quando guardiamo un film, quando ascoltiamo una canzone oppure leggiamo un libro, ciò che ci rimane impresso è cosa abbiamo provato nel guardare quelle scene, nell'ascoltare quella musica, nel leggere quelle frasi particolari, appunto, che ci emozionano al di là della trama e della storia narrata. Eppure Alfred Hitchcock inizia a lavorare nel mondo del cinema scrivendo didascalie per film muti, per quella che sarebbe diventata una delle più grandi case di produzione cinematografiche, la Paramount. Nel 1922 iniziò a lavorare come aiuto regista per la casa di produzione di Michael Balcon a Londra. In quegli anni erano alla ricerca di una storia da presentare sul grande schermo e Alfred Hitchcock propose l'adattamento cinematografico di una pièce teatrale intitolata Woman to Woman, proposta che non solo fu accettata, ma che lo vide nei panni di sceneggiatore, dialoghista e scenografo. E poco dopo venne licenziato. Qualcuno forse non era contento di questa sua audacia? Fatto sta che qualche anno più tardi fu lo stesso Michael Balcon a proporgli di fare regia. Nacque il primo vero film di Alfred Hitchcock, Il labirinto delle passioni, soltanto il primo di una lunga carriera cinematografica che non sempre ha avuto riconoscimenti positivi. Pensate che Psycho e Gli uccelli all'inizio non furono apprezzati dalla critica, furono sottovalutati, cosa che in realtà accade spesso con i capolavori. Attraverso i suoi film, Alfred Hitchcock ha raccontato paure e debolezze umane, forse dando sfogo a sue inquietudini personali, ed è così che permette anche a noi spettatori di volgere lo sguardo dentro noi stessi, dentro al nostro animo, semplicemente, guardando un film.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Salve Radio Margherita, sono Paolo Claudio e chiamo da Palermo. Volevo congratularmi per il brand che avete scelto e per la fascia che vi siete conquistati sul mercato delle radio. A tutti coloro che vivono un momento difficile, soprattutto sul piano economico, vorrei solamente dire che esiste la grande realtà del volontariato. Bisogna alzarsi le maniche, lavorare per gli altri e sopperire a quello che il governo non riesce a dare. Lavoriamo tutti solidalmente nelle onlus, cerchiamo di creare una società dove l'individuo possa essere aiutato da altri. È la solidarietà il concetto che ci deve guidare.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 20:55.

0: Ciao a tutti, mi chiamo Lucrezia, ho 30 anni e chiamo da Catania. Io ascolto Radio Margherita perché mi ricorda tanto quando ero a casa con la mia mamma. Lei mi svegliava ogni mattina alzando il volume della radio, facendomi così ascoltare la meravigliosa musica che trasmettete. A mio avviso la migliore musica italiana. Così oggi l'ascolta anche la mia bimba, che ha 10 anni, e canticchia così anche le canzoni di quando neppure io ero nata.
1: Radio Margherita, incontro di generazioni, anche a Catania.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Renato Zero.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Marilena da Milano e faccio complimenti per la vostra belle trasmissioni e la bellissima musica. Ecco, ho sentito le vostre ultime, perché ero fuori, ho sentito le ultime messaggi, sono d'accordo con quello che ha detto dell'Islam, perché è una cosa risaputa, no? Che per quello che io non credo all'integrazione, sarebbero, per loro sarebbero come rinunciare alla propria identità, per cui insomma c'è da aver paura. Io ho paura degli islamici perché non possono capire, non vogliono capire. E poi per un'altra cosa, per quella signora che diceva degli omosessuali, purtroppo c'è gente che nasce omosessuale, per cui non è una colpa, perché anche la natura fa degli sbagli, perfino negli animali e nelle piante ci sono delle ambivalenze. Quello che mi dà molto fastidio, anzi orrore, sono i pedofili e poi quelli che lo fanno per vizio. Allora il discorso è un altro.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 21 e 24 minuti.

0: Radio Margherita presenta Gli dèi e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio.
1: Apollo. Apollo, figlio della dea Leto e di Zeus, re dell'Olimpo, è la divinità celeste che personifica la luce e gli effetti del sole, tanto che è chiamato anche Febo, lo splendente. Ma è diverso da Helios, il dio del sole. Suoi privilegi sono la cetra e l'arco. Apollo è il dio greco per eccellenza, bello, forte, sempre giovane, cultore delle arti, della musica e della poesia, conoscitore del futuro, dio dall'intelligenza lucida e dal cuore generoso, ma terribile quando lancia le sue frecce vendicatrici. Garante della legge e della pace, dio risanatore. Tanto che Asclepio, divinità della medicina, è considerato suo figlio. È signore indiscusso dell'oracolo di Delfi. Egli è il dio che tiene a freno le forze ostili all'uomo e tuttavia può anche scatenarle contro di lui. E allora la corda del suo arco d'argento vibra con suono spaventoso, come leggiamo nell'Iliade. Ma quando il dio luminoso suona la cetra, si rallegrano gli dei dell'Olimpo. E più ancora gioiscono la madre Leto e Zeus, vedendo il figlio danzare tra gli dei immortali, insieme alle muse, le divinità che presiedono al pensiero e che ad Apollo sono legate. Prese la cetra con la mano sinistra lo splendido figlio di Leto, il sire Apollo Arcere, e l'assaggiò col plettro corda per corda sotto la mano. Quella produsse mirabile suono. Il dio cantava splendidamente. Così si legge nell'inno omerico. Cetra e arco, gli attributi che gli sono più tipici, sono anche l'emblema della sua duplice caratterizzazione. Dio della bellezza, della musica e del canto, ma anche dio di morte. Egli canta al banchetto degli dei che festeggiano le nozze di Peleo e Teti. Quando il dio si avvicina, dice il poeta, cantano gli usignoli e le cicale, canta il cigno, animale a lui sacro, e l'alloro muove lievemente i suoi rami. Eppure è dio crudele e vendicatore. Insieme alla sorella Artemide, uccide i figli di Niobe per far scontare il sacrilegio recato alla madre Leto. Punisce, scuoiandolo, il satiro Marsia, che ha osato sfidarlo in una gara con il flauto. Saetta la peste nel campo Acheo, quando, all'inizio dell'Iliade, scende giù dall'Olimpo per vendicare l'offesa rivolta a Crise, suo sacerdote, da parte di Agamennone. Ma Apollo è anche colui che libera dai mali, difende le città, soccorre chi invoca il suo aiuto. Egli è il dio che, senza tema di essere contaminato dalla morte, protegge il cadavere di Ettore, caduto per mano di Achille, coprendolo con un'egida d'oro per evitare che si corrompa. Egli è il dio purissimo che lascia all'uomo, nel sacro recinto di Delfi, l'invito oracolare che permane nei secoli. Conosci te stesso.
0: Radio Margherita ha presentato Gli dèi e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio. Radio Margherita per la cultura.

0: Giovanni Caccamo. Eterno.
1: Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente.

0: questo momento. Qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano, e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.
1: L'alcol offusca i riflessi, ma rende chiaro il pericolo. Se bevi, non guidare.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Daniele da Taranto. Niente, prima ho sentito una signora che parlava dell'amore. Io credo che è dell'amore non ricambiato di donne singole. Io sono un ragazzo e credo che noi ragazzi spesso abbiamo paura di questa nuova e di questa forte spavalderia delle donne e delle ragazze, ma anche delle donne in generale, che sta crescendo pian piano anche grazie all'uso smisurato dei social, e quindi noi siamo un po' impauriti da questo loro atteggiamento, quindi io credo che non solo è colpa degli uomini, è vero che non ce ne sono come quelli di prima, ma anche delle donne. Comunque io sono fortunatamente, sono felicemente fidanzato. Un saluto a tutti a Radio Margherita, che è la mia radio preferita.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Vasco Rossi, una canzone d'amore buttata via.
2: Sembra strano anche a me.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Si attende una giornata di domenica caratterizzata da un progressivo miglioramento del tempo sul nostro territorio. Non mancheranno infatti nubi alternate a schiarite al centro-nord e in Sardegna, mentre al sud Italia e in Sicilia ancora qualche residuo isolato piovasco, non escluso. Da segnalare i venti che soffieranno sostenuti soprattutto sulle due isole maggiori con mari anche fino ad agitati. Contesto climatico tutto sommato piacevole, con massime tra i 20 e i 25 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Questa è Radio Margherita.
3: Radio Margherita, la tua giornata è addolcita.
2: Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 21 e 54 minuti.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Renato Zero.

0: 00 30 34 64.
1: Bobby solo. Non c'è più niente da fare.
2: Non c'è più niente.

0: vita. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Pino Arco, da Reggio Calabria. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. Ho citato Eugenio Finardi. Io amo questa radio perché dà la possibilità alla gente di esprimersi, di manifestare ogni loro pensiero. Ho un semplice fiore in mano della primavera incipiente, tra le mie dita una margherita. Alla radiosa bella stagione ho scritto un brano dal titolo Primavera. Su YouTube lo si può ascoltare. Sono il cantautore Pino Arco. Questa canzone la dedico alla primavera, che dà il senso della rinascita, e a tutti gli ascoltatori di Radio Margherita. Ciao!
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 22:25.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Ehi prof, ho letto una sentenza del TAR molto interessante.
3: Mi dica Pulce.
2: Sa che è stato revocato il porto d'armi ad un cittadino perché sul proprio profilo Facebook aveva pubblicato una foto che lo ritraeva con una pistola in pugno mentre invitava a farne uso per tutelare la proprietà privata.
3: Conosco questa sentenza Pulce, in cui ad un cittadino il prefetto provvedeva a revocare il porto d'armi a seguito di una segnalazione pervenuta dai carabinieri.
2: Ma prof, non le sembra una esagerazione?
3: Il provvedimento di divieto di detenzione di armi ha natura cautelare e viene adottato con urgenza quando a rischio è l'ordine pubblico e la sicurezza.
2: Revocare un porto d'armi solo per la pubblicazione di una foto su Facebook? Ma prof, sa quante foto particolari vengono pubblicate sui social?
3: Non bisogna essere leggeri su queste cose, Pulce. L'autorità di polizia, nella sua discrezionalità, può valutare anche quei comportamenti che, pur non integrando responsabilità penali, facciano però ritenere che sia venuto meno il requisito dell'affidabilità. Inoltre, Pulce, il provvedimento adottato non ha natura sanzionatoria, ma cautelare, perché è adottato al solo fine di prevenire abusi nell'uso di armi. Ma Pulce, ma cosa sta facendo con il suo computer?
2: Meglio, prof, che dia un'occhiata ai miei social. È ora di fare un po' di pulizia.
3: Sa cosa dice Enrico Brignano? Oggi la gente di uno stesso condominio non si conosce e se si incontra in ascensore non si parla. Poi però su Facebook pubblica tutte le sue foto e racconta di tutto a tutto il mondo. Ma aggiungo, deve fare attenzione!
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato...
1: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai, prof, prof, prof.
0: La Pulce e il Prof. Radio Margherita, per la legalità.
4: Marcella.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Dante da Catania. Volevo dire a tutti gli italiani che è ingiusto pagare la tassa del bollo auto, perché da nord a sud camminiamo e marciamo su strade piene di buche. E se noi rompiamo le macchine non abbiamo indennizzo alcuno dai comuni. Perciò mi rivolgo ai politici in maniera che aboliscano questa tassa ingiusta.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: sarà.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 22:51.

Sono Renzo, un medico di Crotone. Ascolto Radio Margherita prima perché fa rilassare i miei pazienti nello studio di mattina. Il secondo perché mi fa ricordare i momenti felici della mia giovinezza con la musica e quindi accettare le cose brutte della vita. Vi ringrazio e vi saluto. Continuate, vi prego.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Renato Zero.

0: Riccardo Inge. Due ragazzi, due ragazze.
1: Due ragazzi si baciano in fondo a un bar. Hanno gli occhi addosso della gente che li guarda in modo differente, con disgusto un poco di disprezzo fatto di parole dette sottovoce. Fanno

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Luigi Pirandello, il fu Mattia Pascal. Una delle poche cose, anzi, forse la sola che io sapessi di certo era questa: che mi chiamavo Mattia Pascal e me ne approfittavo. Ogni qualvolta qualcuno dei miei amici o conoscenti dimostrava di aver perduto il senno fino al punto di venire da me per qualche consiglio o suggerimento, mi stringevo nelle spalle, socchiudevo gli occhi e gli rispondevo: io mi chiamo Mattia Pascal e grazie caro, questo lo so. Non pareva molto, per dire la verità, neanche a me. Ma ignoravo allora che cosa volesse dire il non sapere neppur questo, il non poter più rispondere, cioè come prima e all'occorrenza: io mi chiamo Mattia Pascal. Qualcuno vorrà bene compiangermi, costa così poco, immaginando l'atroce cordoglio d'un disgraziato al quale avvenga di scoprire tutto ad un tratto che sì, niente, insomma, né padre né madre, né come fu o come non fu. E vorrà pur bene indignarsi, costa anche meno, della corruzione dei costumi e dei vizi e della tristezza dei tempi che tanto male possono essere cagione a un povero innocente. Ebbene, si accomodi pure. Ma è mio dovere avvertirlo che non si tratta propriamente di questo. Potrei qui esporre, difatti, in un albero genealogico, l'origine e la discendenza della mia famiglia e dimostrare come qualmente non solo ho conosciuto mio padre e mia madre, ma gli antenati miei e le loro azioni in un lungo decorso di tempo, non tutte veramente lodevoli. E allora? Ecco, il mio caso è assai più strano e diverso. Tanto diverso e strano che mi faccio a narrarlo. Fui, per circa 2 anni, non so più se cacciatore di topi che guardiano di libri nella biblioteca che un certo monsignor Boccamazza, nel 1803, volle lasciar morendo al nostro comune. È ben chiaro che questo monsignore dovette conoscer poco l'indole e le abitudini dei suoi concittadini. O forse sperò che il suo lascito dovesse, col tempo e con la comodità, accendere nel loro animo l'amore per lo studio. Finora, ne posso render testimonianza, non si è acceso. E questo dico in lode dei miei concittadini. Del dono, anzi, il comune si dimostrò così poco grato al Boccamazza che non volle neppure erigergli un mezzo busto, purché fosse. E i libri lasciò per molti e molti anni accatastati in un vasto e umido magazzino,

0: dimineața al cumnișelor.
1: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
2: Oggi abbiamo ascoltato Luigi Pirandello, il Fu Mattia Pascal.
1: Radio Margherita per la cultura.

0: Ogni sigaretta accorcia la tua vita. Smettere è il primo respiro verso la libertà.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Bruno da Messina. Vorrei rispondere a quel signore di Ancona che dice che tutti i preti sono gli stessi, che ha subito violenze da parte di questi preti. Capisco il trauma che ha subito e non è facile dimenticare, ma fortunatamente ci sono tanti preti che hanno onorato la figura di Gesù e sono morti per lui, come padre Diana, Puglisi e tanti altri. Io ho fatto esperienza nella mia comunità e devo ringraziare tanti preti che mi hanno fatto scoprire l'altruismo, la povertà e la spiritualità. Dico a questo signore di non perdere la fede in Gesù, che ogni giorno lo segue, e di non credere anche alle parole di altre comunità cristiane dove sono tutte persone corrette e puritane, poiché anche lì e in tante altre organizzazioni umane esistono le mele marce. Grazie Radio Margherita, siete meravigliosi.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: decollo. Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 23 e 58 minuti.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con...

Un giorno insieme torna tra un'ora su Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Antonello Venditti.

0: ha presentato Buonanotte con Antonello Venditti.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Alta Marea, Ci vorrebbe un amico, Con che cuore, Grazie Roma, Piero e Cinzia e Stella.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Baby K.
2: Marco Masini. Ci vorrebbe il mare.
3: Ci vorrebbe il mare. Che accade?

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Albert Einstein? Lo studio e la ricerca della verità e della bellezza rappresentano una sfera di attività in cui è permesso di rimanere bambini per tutta la vita. Sa cosa diceva il poeta americano Richard Armour? Il pensionato è due volte stanco. In primo luogo è stanco di lavorare, poi è stanco di non lavorare. Sa cosa diceva Charles Horton Cooley? Quasi ogni bambino comincia ad inventare un proprio linguaggio e cessa di usarlo soltanto quando scopre che ne esiste uno già pronto per lui.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao a tutti, sono Salvo da Catania. Questo messaggio lo rivolgo a tutte le istituzioni competenti perché manca il controllo del lavoro. Soprattutto al sud c'è troppo lavoro nero. Se pesta la dignità dei lavoratori. Grazie a tutti, grazie Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è l'11 ottobre, è mezzanotte e 51 minuti.

0: Sono Rosa da Napoli. Io ascolto Radio Margherita perché per me è come una doccia di mia nanna. Mi fa rilassare, mi fa dimenticare lo stress di una giornata di lavoro e mi fa andare a letto tranquilla, serena. E quindi vorrei dire a tutte le persone che soffrono di insonnia, ascoltate Radio Margherita perché è la medicina più giusta per la vostra tranquillità e serenità. Grazie a tutti voi di Radio Margherita, siete davvero eccellenti e bravi, bravi, bravi.
1: Radio Margherita, la medicina giusta per la vostra tranquillità e serenità, anche a Napoli.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con...

0: Un giorno insieme torna tra un'ora su Radio Margherita.
1: Renato Brioschi, condannato ad amarti.
2: Oggi senza te.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Pietro e chiamo da Reggio Calabria. Mi riferisco a quel signore che ha parlato prima per quanto riguarda lo spazio. Questo signore, mi dispiace, non ha capito nulla. È importante, è importantissimo anzi, la ricerca nello spazio. Sappiamo già tante cose, molto probabilmente forse ci sarà acqua nella vita. E fra qualche millennio forse l'uomo incomincerà a viaggiare fra gli altri pianeti. Grazie Radio Margherita, siete una radio eccezionale, ciao.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Con il brano Parole, parole si sono confrontati oggi Chiara Civello e Mina.
1: Confronti. Fabrizio De André, la canzone di Marinella.
2: Questa

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Spocchia. Spocchia. Di etimologia ignota. Significato: atteggiamento di boria, di superiorità, che una persona assume verso gli altri. Per esempio, quel ragazzo è pieno di spocchia.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Centrifugo. Centrifugo. Da centro e dal latino fuggire. Significato: che tende ad allontanarsi dal centro, che tende all'esterno.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Berlina. Berlina. Dal longobardo bredel, tavoletta. Significato in storia: antica punizione per la quale si esponevano i condannati alla derisione pubblica, in senso figurato, scherno.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Intolleranza. Intolleranza. Dal latino intolerantia. Significato: intransigenza, insofferenza.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Adriano da Firenze. Buongiorno amici di Radio Margherita. Volevo farvi notare una cosa. Avete visto lo Stato cosa fa? Ci vende le sigarette che ci ammalano, creano le peggiori malattie nelle persone, però sul pacchetto scrivono crea il cancro, provoca malattie circolatorie, le peggio cose del mondo, e lui così è tranquillo perché ce l'ha scritto, ha la coscienza a posto, così come con le videolotterie, ci sono macchinette dappertutto, la gente si rovina, ma c'è scritto gioca con moderazione, stai attento, mi raccomando, non giocare troppo, però non fa niente per toglierle. E così anche con i liquori che vengono venduti ai giovani che si imbriacano. Bevi con moderazione. Allora fai cosa facciamo noi amici di Radio Margherita? Ci mettiamo tutti una bella maglietta con scritto io pago le tasse. Poi non le paghiamo tanto, abbiamo la coscienza a posto, ce l'abbiamo scritto. Ciao amici di Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

è Radio Margherita, la compagna della tua vita. Oggi è l'11 ottobre, è luna e 51 minuti.